perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mad About You di Sting. Siamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore, come per esempio Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina, che è in via Nettunense chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive, la tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io!

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori.
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, in arrivo le ultime notizie dalla redazione.
6: Bentrovati da Francesco Certo, ci sarebbe una lite tra tre coinquilini dietro l'accoltellamento stamattina di una 48enne russa.

0: avvenuto in un'abitazione di via Sivori in zona Cipro. La donna trovata ferita per strada non avrebbe legami di parentela o relazioni sentimentali con il 53enne italiano fermato dai carabinieri. Due condividerebbero invece l'abitazione insieme con una terza donna, lui le avrebbe aggredite entrambe con un coltello. L'uomo portato negli uffici del radiomobile avrebbe accusato un improvviso e grave malore, per questo trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. L'uomo avrebbe infatti ingerito delle sostanze liquide prima dell'arrivo dei militari in un tentativo di gesto estremo. La donna che è stata trovata ferita in strada ha riportato ferite da taglio al braccio destro e alla scapola sinistra. Non risulta in pericolo di vita. Dell'accaduto è stata informata l'autorità giudiziaria competente. Indagini in corso. Tre volte uccisa ieri sera a 76 anni da un automobilista ubriaco e sotto effetto di droga e per di più con la patente sospesa per gli stessi motivi. A perdere la vita una pensionata investita a Marano Equo vicino Tivoli. Arrestato per omicidio stradale aggravato il conducente di un Audi 3. L'uomo 37enne accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli è risultato positivo sia all'alcol che all'assunzione di stupefacenti. Inoltre era al volante con la patente di guida sospesa. Il calcio, quinto turno in Serie A. Pranzo Fiorentina-Napoli 1-1. Battute finali per Parma-Genoa parziale 2-1 e per Frosinone-Como parziale 2-0. Alle 18 Juventus-Atalanta, stasera Milan-Lecce. Amaro post-Inter per Wesley. L'esterno giallorosso brasiliano ha accusato risentimento alla coscia destra, dunque salterà in ritiro con la nazionale verde-oro. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Bene, grazie a Francesco Certo, a tutta la redazione. Mi fermo qui anch'io, sono Gianfiero Di Sora e ti lascio insieme con Federico Grilli che ti accompagnerà fino alle 21 e naturalmente buona serata, ciao.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: po' così anche dalle nostre parti, la musica non finisce mai. Come musica, la voce di Jovanotti su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, 17:16 minuti, il mio buonasera, buon pomeriggio, ben arrivato, ben arrivata. Sono Federico Grilli con te per le prossime 4 ore, voglio salutare anche Giampiero Di Suora, l'uomo più abbronzato della nostra radio che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa, e ricordarti che fra poco il nostro primo appuntamento in scaletta sarà quello con Segreti in Tavola. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
3: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
4: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite.
3: Trebin Meteo, scarica l'app.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di

0: Convenienza e qualità. E Todis, un esempio? Dal 17 al 30 settembre, approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
6: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
7: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
13: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
14: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
15: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
16: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
14: Top supermercati.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
18: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
19: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi

0: questa è un po' la storia dei grandi gruppi musicali italiani, i Pooh, che ancora oggi si esibiscono dal vivo con grandi successi, Uomini Soli su Dimensione Suono Soft. 17:38 minuti, Francesca Romana Barberini è pronta, il nostro spazio enogastronomico pure, quindi non ci rimane altro che ascoltarlo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. E se dal mais non nascessero soltanto polenta, tortillas e popcorn, ma anche una bevanda cremosa e sorprendente? Sto parlando del latte di mais. È una specialità dal colore dorato e dal gusto naturalmente dolce, che però è ancora poco conosciuta in Italia, molto amata invece in diverse parti del mondo. Allora, intanto cominciamo col dire che il mais nasce nelle Americhe, dove già le civiltà precolombiane preparavano bevande come la tole, che è ottenuto cuocendo il cereale, quindi il mais, in acqua e poi successivamente anche nel latte. La versione moderna del latte di mais però è legata soprattutto al sud-est asiatico. In Vietnam si chiama sua bap e viene preparato frullando mais dolce e acqua, spesso con l'aggiunta di latte fresco o latte condensato o latte di cocco. Bevande molto simili si trovano anche in Thailandia, in Indonesia, in Malesia e nelle Filippine. Ma che sapore ha? È molto vellutato, delicato, ha un profumo inconfondibile, praticamente la pannocchia appena cotta, e anche questa dolcezza che ricorda quasi la vaniglia. Si può bere freddo come bevanda rinfrescante oppure caldo per una pausa decisamente più

0: volgente, diciamo, dal punto di vista nutrizionale, e apporta soprattutto carboidrati insieme a piccole quantità di proteine, ma poi vitamine del gruppo B, carotenoidi tra cui la luteina. Ma attenzione, perché i valori cambiano molto secondo della ricetta: se viene filtrato perde buona parte delle fibre, se si aggiungono zuccheri o latte condensato aumentano anche le calorie. Inoltre, nella sua versione vegetale non possiede naturalmente le stesse quantità di proteine e calcio del latte vaccino, quindi meglio controllare sempre l'etichetta e scegliere eventualmente un prodotto fortificato. In cucina è perfetto per frullati, porridge, i pancake, le creme, i budini, i gelati, però può anche sorprendere in vellutate, risotti e salse dal gusto agrodolce. Il segreto? Allora, preparatelo con mais fresco e soprattutto non esagerate con lo zucchero, perché sarà la pannocchia a regalargli tutta la sua naturale dolcezza. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
2: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
3: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a

0: aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo attraverso l'amore per te riscopro il mio lato migliore in me.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
6: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.